abbiamo. Stasera dammi la mano, io griterei te dire che ti amo, ti amo. Cada vez que regañamos, yo te amo, te amo, y te amo, te amo.